0: Sto sistemi tovo vose o coso me quaglio sangheio.
1: Esmaro tenge fies ne yo kana fran e me fshoi sinteni gom kirie fluxion.